0: Sì, pronto.
1: Sì, sono un piccolo bambino, sono.
2: K4, you already know. It's a customer. Today. Yeah, okay.
1: Tu, a che parli?